atomology. Lai Plato doi priya bongkavi. Mi nei mai. Mi nei tha at yo Plato knong bong. At yo Plato

Sembra Away Yung Jerara Away Yung Sembra Jet Sembra Aha Krom Grief Sarabah Yung. Some prayer thing about thing Aknia.